Mataji balea wa Felix Aulandremoni, Liege Aulandremoni, Naomi Aulandremoni, Asa Aulandremoni, Mataji Jose Aulandremoni, Manso Mati, Febe, Daniel, Asinzanu ya wa Amargo, Benadi Aulandremoni, Basilio Aulandremoni, Atem.

Hai observato senza comune certezza se femmina mi dimo matare nei bozzi, se non fiora ci 31 minuti in Helgrit fica da bastare la tua in serumba, vedi.

Vera mai Lucia, qui Nyambani, mai Maria, Januario. Kuna Kala, mai Odete, Musinto Wanampula, mai Cordalia. Abusato so manche. Vana sala vena. Dai un bozile. Non va di bugueba. Badziwa. Vamo kwa basa yetu ya Chinyungu kumashubesikuna.